ya fetola mmala naga ya ba mohlaba dimela tsa koba ditlhogo di bontsha tlhompho go morena bokojwa le mo phemeditse ka sebaka ditlhabeng ga di lile gobane di lapile lebaka ke tebogo go tlatla matsholo go ga le thabo ya

Evati Jobe udlala kamnandi ore kanja. Hari. Hello. Shi shi shi. Shi shi shi.

0: FM.
1: Yo, check this out. 99.8.
2: Ya fetola malana haya ba mohlaba. Dimela tsa go ba dihloho di bontsha hlompho ho morena. Bokudwa le mo phemedi tsa ka sebaka dihlabeng. Ha di le go bane di lapile le baka ke tebo ho tlatla matshono. Go ga le thabo ya gana ka dino le baka go hlaile mo futa o sile. Le tsiye ke la bogago ngwana morena a hlaha ka nako di sile. Thobo di tlola po ho di lwana ha ga masimo. Banna ba tuzana magapo di phakeng. E tlile go hlaile mo hale ho ya lokela. Yena mo ikaele go tla pholosa setshaba. Ya apaga bosuina ha ya ha bo mohato. Bosuibona bo le bo bona mbopaka go.